wonderful sorry baby biara wuda biara sorry bless you na onye ne yan koye nyan kupo na nim se se erade enti me fa ne sankwa sa wonya ya resa sam prayer if you say erade